0: Enjoy the music. B1. B1.
1: Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Che calore nella discoteca.